0: musica suonano gli Spook and the Guy. Rock, ska, punk, punk, reggae, pezzo,
1: techno. RDWA.
2: 2 heures de l'après-midi.
1: Il est 14 heures.